con nuovi compro reboot. Hai anni storie vere che compro da reboot. Sogno arriva, non so se mi va. Proci, proci, protoce, arriva, arriva, sta sta. Aspetta, ma beh, adesso mi basta. Suo un po' di idee, mamma mi dà la con nuovi compro reboot. Hai anni storie vere che